Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Cavedin, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Yeah.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, parte una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente da radiostart.it, come ogni sabato alle ore 12:30. E ovviamente ricordo all'inizio che c'è la versione podcast di questa puntata, così come delle altre, e inoltre abbiamo una versione video che potete trovare su YouTube, mettendo Radio Linux e quindi la relativa data, oppure su appunto peertube.1 cercando appunto Radio Linux e relativa data. E ovviamente c'è la replica che va lunedì mattina alle ore 10:30 e se ci volete seguire sulle cose che facciamo c'è la pagina di Mastodon. Su Mastodon.1 c'è l'account appunto di Radio Linux che potete seguire. Continuiamo in questa settimana il discorso che abbiamo intrapreso nella scorsa, perché seguiamo ancora delle distribuzioni Linux che sono create ad hoc per andare a recuperare hardware del recente passato e riutilizzarlo in maniera efficiente e proficua nei nostri giorni. È successo un evento praticamente nella settimana scorsa, è l'uscita cioè di una distribuzione molto particolare che si chiama Raspberry POS, o meglio Raspberry Pi Desktop. Perché è un evento? Perché questa distribuzione in realtà è studiata per le schede ARM, per il celebre Raspberry. In realtà esisteva una versione anche per i computer che sono in questo caso 64 bit. Era molto tempo che non c'era una nuova versione, dato che l'ultima era del 2016, per cui il team di Raspberry ha deciso di rimettere in circolazione una versione di questa Debian Trixie, definiamola così, modificata con tutti i comfort che riguardano appunto l'aspetto, insomma, il funzionamento di Raspberry POS per quanto riguarda le schede ARM. Ovviamente questo si traduce in una maggiore velocità da parte del sistema operativo e anche di alcuni software che possono essere molto utili. Tra l'altro, questa distribuzione è particolare perché in poche parole ha incrociato Wayland e AWC e tra l'altro ha riportato, se vogliamo, in auge anche un ambiente desktop che era un po' scomparso dai radar, cioè questa versione di LXDE, in poche parole, è modificata con una doc che è stata aggiunta nell'ambito appunto della stessa distribuzione, quindi cercando di rendere il tutto più gradevole. L'installer è molto semplice, nel senso che è Calamares, e tra l'altro potete andare su distrowatch.com e vi potete scaricare la versione di Pi Desktop, oppure andare sul sito del raspberry.com, dove troverete la relativa versione per i computer. Versione che più o meno risale per i computer che hanno 15-16 anni alle spalle e più o meno è inquadrabile anche nell'ambito dei MacBook di quel periodo lì, più o meno dal 2014-2010, diciamo così, in poi. Non esiste una versione a 32 bit e io quindi ho scaricato e ho installato questa versione, che tra l'altro ha anche la possibilità di salvare le modifiche anche se utilizzata su penna USB. E per quanto riguarda invece l'installer vero e proprio, come ho detto prima, abbiamo Calamares, quindi in poche parole ci chiederà prima la nazionalità. Poi ovviamente il relativo fuso orario e la città di riferimento, Quindi la determinata tastiera che vogliamo utilizzare, quindi potremo tranquillamente scegliere quella che vogliamo, italiana, americana e così via. E poi abbiamo ovviamente la parte relativa alla installazione vera e propria, con l'installazione dal disco completo oppure l'installazione particolare attraverso un partizionamento, una personalizzazione. E quindi io ovviamente ho fatto il primo caso e procediamo quindi all'installazione mettendo i soliti nomi di utente e relativa password. Questo tipo di installazione, quindi, come vedete, è una installazione molto molto semplice, perché è abbastanza immediata. Tra l'altro oramai Calamares si usa su tutte le distribuzioni. E al riavvio, la prima parte diciamo più importante nell'ambito della distribuzione è andare a vedere quello che offre un kernel che sarebbe il 6.12 sì, e poi anche una derivazione, come ho detto prima, dalla Debian Trixie. E quindi ci sono delle parti che sono state aggiunte, che poi non è che sono state aggiunte, erano già presenti nell'ambito della distribuzione, che io invito caldamente ad andarsi a guardare. Prima di tutto c'è un libro, per diciamo nostra sfortuna, completamente in inglese, che parla proprio del Raspberry in generale e anche di che cosa sia il sistema operativo che state utilizzando. E poi c'è una biblioteca dove praticamente sono presenti tutti i numeri del magazine che è dedicato al mondo del Raspberry, che vi potete andare tranquillamente a scaricare e poi ovviamente a leggere. Questi numeri però in questo caso sono in inglese. In realtà esiste anche una versione in italiano, però la versione in italiano, che è fatta da un gruppo, penso che si chiami Raspberry Italia o qualcosa del genere, e non è completa, nel senso che sono un estratto di circa 30 pagine o 25-30 pagine ogni numero. Comunque l'elemento ovviamente interessante è la procedura immediata dell'aggiornamento, che viene evidenziata nell'ambito del sistema operativo, e poi dei software che sono appunto consigliati da parte della distribuzione Raspberry, che riguardano il mondo dell'ufficio, perché qui abbiamo per esempio LibreOffice e anche altri elementi che possono riguardare per esempio la scrittura di codice e altre parti particolari. Per esempio, se volete avere i wallpaper a 4K potete estrarli e potete quindi utilizzarli. E di default la distribuzione di Raspberry non è che offre tanto, nel senso che di software già installato. C'è il PCFM, che sarebbe appunto il file manager, c'è un programma di visualizzatore dei documenti, c'è un programma molto interessante che riguarda la diagnostica del Raspberry Pi, fa una mezza specie di test sulla velocità per esempio della SD, se state utilizzando un SD per fare funzionare il Raspberry. Però in questo caso parliamo di hard disk, perché questa è una versione che si usa per quanto riguarda il computer, i portatili o fissi, che hanno bene o male un 13-14 anni alle spalle. E poi ovviamente altri elementi interessanti sono la possibilità di utilizzare il Raspberry e di connetterlo, perché qui c'è per esempio il Raspberry Pi Connect. Questa è un'aggiunta che si trova nella versione di ARM di questo sistema, di questo tipo di distribuzione, ed è un vantaggio averlo già sul relativo tipo di PC. Per programmare sono presenti anche due software particolari, di cui uno si chiama Thorny e un altro ovviamente Genie, che bene o male troviamo anche in altre distribuzioni Linux. L'apporto più interessante, quindi nella ricostruzione dell'ambiente, per quanto riguarda la nuova versione di Raspberry Pi Desktop e di conseguenza anche per quella che voi potete utilizzare sul vostro PC installando questo tipo di distribuzione, è sicuramente inquadrato nell'ambito del control center, del centro di controllo, perché qui potete agire su qualunque parte che riguarda la distribuzione, quindi sia sul desktop, display, e tra l'altro se guardate bene ci sono le varie interfacce che potete utilizzare, SSH, VNC, ma soprattutto c'è una parte molto interessante che riguarda l'utilizzo del dock. Perché? Perché il dock è stato aggiunto proprio ultimamente nell'ambito della distribuzione Raspberry per dare insomma un tocco più alla macOS, per rendere più gradevole l'ambiente desktop, oppure meglio per decidere di lanciare programmi a schermo, quindi in poche parole, senza ricorrere proprio alla classica barra stile Windows o stile anche secondo me GNOME, vecchio GNOME 2.0 o LXDE che si usava tempo fa. Però diciamo che il risultato è abbastanza positivo. Attraverso il centro di controllo potete intervenire anche sui relativi temi, potete fare sia un tema leggero oppure un tema scuro, e potete andare a modificare qualunque tipo di parte che riguarda anche gli shortcuts, cioè nel senso programmi che vengono lanciati attraverso esclusivamente i comandi che vengono dati da tastiera. Tutto questo ovviamente va a aggiungersi a una gestione dei pacchetti, che è quella tipica del Raspberry, ma che in poche parole si riallaccia al mondo della Debian. Tutti i pacchetti, bene o male, sono divisi nell'ambito di categorie, quindi grafica, internet, caratteri, accessori, eccetera, eccetera, e loro lo chiamano P-Package. Però c'è un altro elemento importante da ricordare, che su questa distribuzione, essendo una distribuzione Debian, potete utilizzare tranquillamente Synaptic, che è già una garanzia di suo. Altro elemento interessante è che oltre alla dock bar, che ha anche diciamo, vantaggi dal punto di vista proprio del lancio dei software, con una mezza specie di launcher vero e proprio, scrivendo il nome vi esce fuori il programma che potete ritrovare e quindi lanciare. C'è anche la possibilità di avere, come ho detto già prima, il pacchetto Flatpak. Il pacchetto Flatpak in realtà di default non è installato, però è disponibile, quindi se da Synaptic vi tirerete giù il programma, il software Flatpak, potrete di conseguenza avere tantissimo software aggiuntivo rispetto a quello che è già presente. E questo è un vantaggio non da poco per una distribuzione Linux che si chiama appunto Raspberry Pi OS. È una distribuzione, come ho detto prima, che ha una lunga gestazione ed ha soprattutto una storia alle spalle, nel senso che questa era una distribuzione nata esclusivamente per stare sulla scheda ARM e quindi sulla scheda della Pi Foundation. Questa situazione è stata aggiunta. In realtà poi c'era una grande richiesta da parte del pubblico che utilizzava il Raspberry di far sì di avere lo stesso tipo di ambiente anche sul PC, perché si era notato che questo tipo di ambiente è molto veloce. Ovviamente non utilizzando né KDE né GNOME, si capisce anche per quale motivo è più veloce. E poi tra l'altro nell'ambito di questo tipo di distribuzione c'è un controllo proprio sull'utilizzo della memoria, sull'utilizzo della GPU, quindi tutto è più efficiente utile e quindi è tutto bello spremuto per far sì che la macchina magari vostra che ha un bel po' di anni alle spalle possa dare il suo meglio. Quindi se vi interessa potete andare sul sito di distrowatch.com oppure su Raspberry p.com dove appunto avrete la possibilità di scaricare la versione P desktop. Mi raccomando, P desktop, non quelle per ARM, questa riguarda AMD 64.
1: E bentornati ad una nuova puntata di Radio Linux anche da parte mia. E come di consueto inizio con le due distro che tengo d'occhio. Per quanto riguarda Sparky, devo rettificare perché ho detto che non c'era quasi nulla di nuovo sotto al sole, però tra i vari aggiornamenti, andando a sfrugugliare un po' meglio, ho notato che da un lato le nuove ISO vi danno il kernel 7. Qualcosa quando mi pare che la Debian continui a dare di default il 6.16, può essere? Chiedo conferma ad Attilio. E dall'altro alcune versioni di Sparky, piuttosto che darvi Xorg, vi danno Wayland, già bello che è pronto all'uso. Ragion per cui chiedo bene al buon Pavru, se volete provare Sparky con Wayland, accomodatevi. Per quanto riguarda invece Makulu, il buon Reimer ha riniziato a sfornare ISO. Io ho provato, diciamo, quella mediana rispetto alla scorsa settimana, quella uscita domenica, lunedì, non ricordo, scorsi. Ho provato con XFCE, però devo dire che c'è qualcosa che non va. Non ho capito se dipende dall'integrazione Makulu XFCE oppure dalla ISO scaricata male o dalla ISO fatta proprio male. E fatto sta che non appena ho tempo provo a scaricare l'ultimissima ISO che al momento, se non vado errata, se non vado errato, è quella di un 2-3 giorni fa, almeno per quanto riguarda patrons e supporters e quant'altro, e vediamo. La cosa interessante, tra virgolette, è che adesso Elettra si comporta quasi come un cane da guardia, vi avvisa, e l'avevo già accennato la settimana scorsa, mi pare, vi avvisa quando i processori superano una certa soglia di i processi superano una certa soglia di impegno del processore. E fa attenzione alle intrusioni, scansiona attivamente per virus, worm, malware e quant'altro e vi dà dei pop-up che alcune volte sono davvero una rogna, però effettivamente è bene sapere che il vostro browser utilizza il 120% di un processore, però effettivamente adesso i core sono almeno 4 se non 6, quindi secondo me non c'è nulla di male in tutto ciò. E ciò detto, direi che potremmo anche passare alle notizie dal mondo. E vi segnalo innanzitutto un simpatico articolo dell'inchiesta.it che si intitola La corsa all'intelligenza artificiale sta creando una montagna di debito. È una sorta di recap per quel che riguarda quantomeno la parte hardware della corsa all'intelligenza artificiale. Andatelo a leggere anche perché fa il paio con quanto è detto più e più volte anche da fastidio.net. E rimaniamo invece su inchiesta.it per ricordarci dell'esistenza di Apertus, questo è l'LLM elvetico e studiato appunto per l'Europa che, ricordiamolo, oltre ad essere open weight è anche open source, il che per me rimane sempre magia nera, almeno per quel che mi riguarda, però cambiamo fornitore, per non dire brutte parole di notizie, andiamo su ansa.it perché a quanto pare e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha registrato un audio di 4 secondi che riproduce Io sono Giorgia Meloni e per registrarle all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. E quindi è una sorta di brevetto copyright sopra la propria voce, onde evitare che venga utilizzata in maniera impropria. Poi staremo a vedere quel che accadrà. Vi segnalo direttamente dal South China Morning Post che c'è una startup che sta, cinese ovviamente, che sta assemblando, comunque sta per produrre dei dispositivi laser per bruciare alla lettera le zanzare. Io quasi quasi sono tentato di comprare una ventina sperando che facciano fuori anche le persone, poi vedremo.
0: Rimanendo nell'ambito dell'argomento principale di questa puntata, cioè quella di riutilizzare di computer con qualche anno alle spalle, 10-12 anni più o meno, e dopo aver visto la versione per il PC e portatili del Raspberry, passiamo a un'altra distribuzione interessante che ho provato durante questa settimana. Si chiama BASE New Linux. Certamente non è una distribuzione molto nota, però ha delle solide basi, quella per esempio di Debian Trixie, ed ha la caratteristica di in questa versione uscire per il processore 64 bit. Per avere un utilizzo della RAM veramente minimo, 320 MB, utilizzare il kernel 6.12.111 e avere proprio un'impostazione particolare nell'ambito dell'utilizzo. L'installazione viene fatta con Calamares proprio per rendere tutto il più semplice. La particolarità di questa distribuzione è che utilizza come ambiente desktop OpenBox. Ora, per chi conosce OpenBox sa benissimo che è un ambiente leggerissimo, per alcuni tra l'altro è anche passato diciamo così di moda, però in realtà OpenBox fornisce soltanto una base sulla quale si possono incrociare altri tipi di pannelli di barre, quindi è tutto costruibile tra l'altro con ottimi risultati. E BASE New Linux secondo me rappresenta proprio una diciamo vittoria, nel senso che è uscito fuori un lavoro veramente interessante che a me ha colpito parecchio. La distribuzione, per quanto riguarda la sua fase di installazione, utilizza Calamares, quindi è molto semplice, basta definire quindi la lingua della tastiera, quindi il relativo tipo di fuso orario con la relativa città. Poi ovviamente bisogna stabilire qual è la parte dell'hard disk che si vuole dedicare a questa distribuzione e poi ovviamente bisogna mettere la password e il relativo tipo di utente. Ma diciamo, il nocciolo della distribuzione è proprio legato alla struttura, definiamola così, della stessa distro che la rende molto particolare, anche se poi in realtà si sta utilizzando OpenBox, che come ho detto prima, rispetto a GNOME, a KDE, ma tra l'altro anche allo stesso XFCE, ha degli utilizzi minimi di RAM, processore e così via. Infatti, nel momento in cui avviamo questo tipo di distribuzione, ci si presenta una finestra, diciamo, di avviso nella quale possiamo entrare e quindi andare a modificare, per esempio, i caratteri del sistema se abbiamo dei problemi alla vista, cambiare colore o tema, oppure cercare anche di cambiare fuso orario. Poi c'è la possibilità di regolare la relativa risoluzione, però insomma il concetto è che noi possiamo entrare in questa distribuzione e stravolgerla. Particolarità ancora interessante di questa distribuzione è che non utilizza come browser Firefox, ma come browser che viene utilizzato è Brave. Ovviamente la prima cosa che ci si viene chiesta è quella di aggiornare per far sì che la distribuzione possa essere al passo coi tempi e che non debba avere dei problemi di sicurezza. E questo, bene o male, è quello che troviamo anche sulla Debian. Considerate però che ci sono anche dei repository che la stessa distribuzione mette a disposizione. Per Per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, questa distribuzione è molto molto particolare perché oltre a utilizzare i pacchetti DEB, quindi pacchetti diciamo gestiti attraverso il software Synaptic, che è uno dei software più importanti per la gestione dei pacchetti, abbiamo la possibilità di utilizzare i pacchetti Flatpak oppure i diciamo, pacchetti App Image in maniera immediata. E sempre da questo tipo di software, che è molto particolare, potremo aggiornare i repository, potremo fare una ricerca vera e propria anche sulle pagine di FlatHub, insomma potremo intervenire in qualunque parte che a noi interessa per quanto riguarda la gestione degli stessi pacchetti. Bene o male, lo stesso tipo di ragionamento lo possiamo fare con i pacchetti App Image, che potranno essere scaricati e quindi potranno essere utilizzati. In realtà sotto questo tipo di distribuzione ci sono moltissimi script che vengono appunto creati, che possono essere utilizzati o meno, nel senso che se non li si utilizza questa distribuzione come se fosse una distro normale, sempre molto ben curata esteticamente, ma insomma possiamo anche procedere in questa maniera. In realtà ci sono altre chicche che vengono messe a disposizione dell'utente. Una è questa Best Translate, che vi dà la possibilità di tradurre il testo in maniera immediata, con la traduzione per esempio anche di siti, di URL, per cui bisogna andare a mettere tipo il, diciamo così, l'URL di riferimento, potremo scegliere il motore, molte volte è scelto appunto Google, e poi c'è la possibilità di partire da una determinata lingua che noi vogliamo, in questo caso l'inglese, e quindi procedere alla stessa traduzione del sito a cui ci riferiamo, per esempio in italiano. E tra l'altro dal punto di vista diciamo così della velocità non ci sono problemi, c'è anche la possibilità di farsi leggere relativamente il testo che viene tradotto oppure di andare a leggere il testo originale. Io ho fatto una prova, vi ricordo sempre che ci sono delle versioni video delle stesse puntate di Radio Linux, quindi ho preso un pezzo di diciamo così di distrowatch.com, ho dato il link di riferimento e l'ho dato in pasto appunto al relativo software che si chiama B-Translate. Tra l'altro i pacchetti Flatpak funzionano senza nessun tipo di problema, ho fatto la prova con alcuni. Cosa c'è di default però già installato nell'ambito della stessa distribuzione? Abbiamo VLC per quanto riguarda il video, internet abbiamo ovviamente Brave browser, come ho detto prima, particolare, abbiamo UGET sempre per quanto riguarda lo scaricamento dei relativi file. Dal punto di vista grafico abbiamo Mi Paint e anche altri programmi, insomma, che si riallacciano alla leggerezza, perché OpenBox è un ambiente desktop che si presuppone di essere una distribuzione veloce e leggera, e quindi non avrebbe senso bombardare questa distribuzione con software molto molto pesanti. Tant'è vero che per quanto riguarda la posta, le mail in generale, abbiamo Silpid. Ora, per chi non conoscesse, Silpid è un software che è molto leggero, funziona stile Outlook, più che altro stile Clubs Mail, insomma, e soprattutto veniva utilizzato nelle distribuzioni di tanti anni fa, come per esempio Dumb Small Linux, e proprio per questa sua caratteristica. E tra l'altro nell'ambito di questa distribuzione la particolarità anche interessante dal mio punto di vista è che c'è la possibilità di fare una mezza specie di aggiornamento dei relativi tipi di pacchetti che sono scaricati ma sia del mondo di Flatpak e anche e soprattutto del mondo di App Image. Non sono molte le distribuzioni che mettono in dire, diciamo, direttamente la possibilità di utilizzare pacchetti App Image. Questa distribuzione, invece, secondo me, sì, e ha questa, appunto, questa forza, questo elemento che la contraddistingue. Per cui, se vi volete andare a scaricare questa distribuzione che io vi consiglio vivamente, che si chiama Base New Linux, direi che il sito di riferimento lo potete tranquillamente trovare da distrowatch.com. Magari fatevi un giro anche sul relativo sito che è proprio linkato nell'ambito di distrowatch.com, perché secondo me ne vale la pena. È una ottima distribuzione. Io l'ho tenuta, l'ho provata per una settimana e devo dire che funziona veramente bene. Direi quasi che funziona meglio di quella di cui abbiamo parlato prima, di Raspberry Pi Desktop, perché la vedo più completa rispetto alla precedente. Per esempio, nella precedente non c'erano i pacchetti di Flatpak e App Image appunto già pronti da essere utilizzati, scaricati e installati. Quindi bisognava prima andare a installare, per esempio, il pacchetto Flatpak. Qui invece c'è tutto già e quindi tutto già pronto per poter essere utilizzato. Certo, a livello, diciamo così, storico e di distribuzioni, Raspberry Pi Desktop è una mezza specie di evento perché erano quasi 12 anni che si attendeva una nuova versione. Però questa distribuzione che si chiama Base New Linux, secondo me, se avete hardware datato, ma secondo me anche se non lo avete, perché è fatta veramente bene anche dal punto di vista visivo, insomma, merita una prova. Ovviamente troverete il tutto su distrowatch.com.
1: Oh, cambiamo decisamente argomento e andiamo su XDA Developers perché i simpaticoni che fanno ESP32, il cui nome non mi ricordo, stanno licenziando una nuova versione dell'ESP32, nello specifico si chiama S31, e che se per quanto riguarda la RAM più o meno, o quello SRAM o quello che sia, è molto molto simile agli altri ESP32, però ha delle porte in più e soprattutto dei processori abbastanza più performanti. E secondo XDA Developers, questo processore, questo, anzi, non saprei se chiamarlo microcontrollore o single board computer o quello che sia, perché è effettivamente un ibrido, riesce a far girare Linux BSP, che è un Linux che è una sorta di Linux che riesce a girare pure, riuscirebbe in teoria a girare pure sul mio NAS, visto che si basa su Buildroot e NewBoot. Ovviamente Expressif, mi pare, sì, la casa produttrice ha detto non si tratta ancora di un ambiente di produzione quanto di un esperimento, chiamiamolo così, però effettivamente se così dovesse essere, cioè se dovesse riuscire a far girare una Debian come il mio NAS, seppur con U-Boot e quant'altro, è davvero un passo molto importante. E che lo avvicina al mondo dei single board computer. Ripeto, l'unico problema è la RAM che a quanto pare va dai 16 ai 64 megabyte e poi staremo a vedere perché, ripeto, è una cosa molto interessante e se dovessi ricevere aggiornamenti ve lo farò sapere. Saltiamo invece su linuxhack.com perché vi segnalo Gitbug 0.11. È una sorta di bug tracker offline per Git o per i vostri progetti. Poi se vi interessa andate a vedere che addirittura ha pure un'interfaccia grafica. Per tutti i dettagli del caso vi rimando direttamente a linuxhack perché per me e, non dico magia nera, ma grigio scuro sicuramente. Oh, poi Oh, invece bellichiamo le fantasie di Attilio perché vi segnalo l'uscita di Conveyor, un effetto per K-Win di, ossia, quindi KDE per plasma da 6.4 in su con Wayland, che vi permette di fare il tiling delle finestre sotto appunto plasma e Wayland. Per tutti i dettagli del caso rimando ad Attilio che è entusiasta della cosa, secondo me, e ovviamente a linuxhack.com. Oh, poi vi segnalo che a Singapore il governo della città-stato ha lanciato First Date, un servizio di incontri per i dipendenti pubblici tra i 21 e i 35 anni per contrastare il caro record delle nascite. E per fare i matching, non saprei come definirli, usa l'algoritmo questo First Date, Gail Shapley, che è stato premiato con il Nobel nel 2012 e propone solo un appuntamento alla volta. E ovviamente le reazioni vanno dall'entusiasta al terrorizzato dalla novità distopica. Io sospendo il giudizio e anzi, quasi quasi mi iscrivo anch'io e cambiamo argomento perché torniamo invece su foronix.com perché gli ingegneri di Intel hanno lavorato zitti zitti, tomi tomi zitti zitti o tomi tomi cacchi cacchi su miglioramenti per quanto riguarda le schede grafiche ARC sia per il DirectX 3D8 che 9 che 10 che 11. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando direttamente a foronix.com perché io mi limito a prendere atto della lieta novella.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che continua a imperversare nell'ambito dell'open source e free software, continua a provare distribuzioni e a parlare di quello che succede nell'ambito dell'informatica libera, con qualche diciamo, puntatina anche nell'ambito della situazione, diciamo così, informatica politica dei nostri giorni. Attilio e Carlo vi salutano, vi ricordano che c'è la versione video della puntata di Radio Linux sia su YouTube e anche su peertube.uno. Basta mettere la relativa data a fianco appunto a Radio Linux. Le versioni video, bene o male, escono entro le 16 del sabato, per cui insomma, dateci anche il tempo. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Questa è Yoake no Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio da Los Angeles con Dance Spirit in collaborazione con Brittany Cotto. Lunatic, 12 files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles, Cocan. Il brano che ho scelto è Morning Dew.

andiamo in Germania con Ghost Dubs Oblique, 12 files pubblicati dall'etichetta inglese Pressure. Ho scelto After All.

Andiamo in Svezia con la nuova collaborazione tra Sebastian Mullert e Tamarma. Holds the Sky esce in LP edizione limitata per l'etichetta di Melbourne, Ewisome Soundwave. Facciamo girare Parallel Blood.

andiamo in Inghilterra con Commodo Speedway Extended Play 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Mysterious Tracks. Facciamo girare High.

andiamo negli Stati Uniti d'America con Contra. Nirali, 5 files pubblicati dall'etichetta neozelandese Deep Dark and Dangerous. Ho scelto No Worries If Not featuring Chef Boyardee.

Portland Rally Residue, 4 files pubblicati dall'etichetta di Berlino Spec. Il brano che ho scelto intitola Bulk.

0: Torniamo in Inghilterra con Sibla, da Seekers, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta di Brno, Soul Ex Machina. Facciamo girare Pace.
1: Reality.

Neo Wait the Rists, compilation di 4 files pubblicata dall'etichetta di Londra Polymath. Ho scelto il brano di Tyrd Son dal titolo Glistening Puddles.

da Antip M83. I Brought You a Letter esce in LP e CD per l'etichetta francese Believe Recordings. Ascoltiamo September.

torniamo in Germania con Lester. Parten, tre files pubblicati dall'etichetta di Cantabria 7 Vias Music. Questa è Parten.

Andiamo in Italia con Dino Lenny. Tengo una Trax, tre files pubblicati dalla londinese R&S Records. Il brano che ho scelto è Non mi frega.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Mark Romboy, John Digweed e Nick Muir. Spacewalk, due files pubblicati dall'etichetta inglese Bedrock Records. Ho scelto Sigani Meumchun, Maxim Leni Remix.

di nuovo in Germania con Jan Pooley. You Know, tre files pubblicati dall'etichetta tedesca Bullet Music. Questa è You Know Dub.

al Tiga, I Am What I Am featuring MRD, The Bear Mix, tratta da I Am What I Am Remixes 12 pollici, pubblicato dalla canadese Secret City Records.

da Buenos Aires, Mercurio, Songstar Extended Play, tre files pubblicati dall'etichetta londinese Last Night on Earth. Ho scelto Polymate.

nuovi remix per gli inglesi Renegade Soundwave. The Phantom, due files pubblicati dall'etichetta inglese Jack Said What. Questa è The Phantom, Carl Cox Rewire.

High fly. Torniamo in Germania con il duo Hidden Empire. High Fly, due files pubblicati dall'etichetta tedesca Herr.

Londra, Tom Jermaine. Dream Code Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Monaco Permanent Vacation. Ascoltiamo Glider.

Total 26, la nuova raccolta della compilation di dell'etichetta discografica di Colonia Compact, esce in doppio LP più un 10 pollici. Ho scelto il brano di Sog dal titolo Satisfaction.

andiamo in Olanda con 16 Astroport, 5 files pubblicati dall'etichetta di Amsterdam Sinci. Ho scelto Alien Attack, Roliva Remix.

nuova collaborazione tra il duo australiano Strontium Dog, il duo inglese Ecstatic con il greco Martian Arts. Break the Beast. Pubblicato solo in formato digitale dall'etichetta inglese Stereo Society.

Questo è il nuovo album dei Soft Cell prima della scomparsa di Mark Bell. Il titolo è Danzeteria, esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta inglese Republic of Music. Il brano che ascoltiamo è Crackler.

da Tbilisi Tsomi. Progressus, 4 files pubblicati dall'etichetta della Georgia Different Sound. Ascoltiamo New Shit.

Faithless Rework, tre nuovi remix dei Faithless. Tre files pubblicati dall'etichetta inglese Drum Code. Ascoltiamo Tarantula Casia Remix.

Torniamo in Germania con Chris Liebing. I See, due files pubblicati dall'etichetta di Francoforte CLR. Questo è l'original mix.

A4H001 è la nuova compilation di 6 files pubblicata dall'etichetta tedesca A4H. Ho scelto il brano di Pilo dal titolo Dream Machine.

andiamo in India con Insignia, Echoes of a Deep Dream, due files pubblicati dall'etichetta indiana Samaa Records. Questa è l'original version.

Ultimo brano per questa puntata di Filander dall'Australia, Tiferet. Roots, 5 files pubblicati dall'etichetta di Firenze, De Rio. Questa è Primal Call, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
3: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
2: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
3: speriamo.
2: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così. Necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
3: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
2: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
3: Aperto è in movimento. Quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
2: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
3: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
2: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
3: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
2: Certo.
3: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
2: E non vogliamo cambiare, giusto?
3: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure certo. se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, del costo degli studi di registrazione. Il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
2: Cioè, beh, bello anche questo.
3: E senza intelligenza artificiale.
2: Soprattutto.
3: Che poi, Ho fatto una ricerca anche un po', hai detto tu, mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
2: Ah, vedi.
3: C'è una sorta quindi di fregatura, io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro. Legge sì, i dati di tutti noi,
2: certo, certo,
3: quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi peccato.
2: Certo.
3: E ho fatto anche l'immagine del kebab mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra,
2: certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché? Forse domanda questa, sì, veramente scontata, perché questo libro, hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
3: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle
2: tu non sei piacevoli. Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi, tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
3: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia è un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
2: certo,
3: ecco.
2: Certo.
3: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
2: Okay.
3: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
2: certo,
3: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
2: certo,
3: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
2: certo,
3: e mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogna... all'altro.
2: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
3: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
2: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
3: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe: guarda, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
2: certo,
3: nel senso,
2: certo.
3: Anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. Ma io direi che non ho una ricetta, l'arte è libertà, è espressione.
2: Vero.
3: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
2: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
3: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
2: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
3: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, hanno... vivono questa cosa molto meglio di noi,
2: sì,
3: proprio
2: sì.
3: Suonare, to play, proprio giocare, sì, perché...
2: bello il video, lì si gioca parecchio ed è bello.
3: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, in sotto stazione di Nolo,
2: l'amore
3: sto vivendo.
2: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
3: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un... ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
2: E si sente tutto. Grazie Luciano.
3: Grazie a te Paolo, grazie.
4: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere, e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua,

0: Radio Star. E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, bello. Molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
0: Ma che dai!
1: È il mio disco. Certo. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava, l'opera diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo per esempio adesso proprio mentre parliamo con il disco di Caparezza Orbit.
0: Ah, vedi.

0: questo era il tentativo, poi se ci sono riuscito o no non lo so.
1: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, Umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
0: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemia, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
1: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate,

vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va. Di già.

se invece vuoi, allora vai, vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette.

trova, salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro, sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Trans-Europa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale. Torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte i The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma.

operazione oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nulla.

dentro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

della chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un

Credo è meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: Y-O-U-M-E. I.
1: Sound of Silver, talk to me. Makes you

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, come ogni lunedì qui da Radio Start, che inizia appunto alle 21 con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, e poi prosegue con il maestro Taglietti alle 22.45 e la sua Clocks and Clouds. Attenzione che tra qualche mese arriveremo a varcare, a fare il giro di boa di 10 anni di attività. Sono 10 anni che Radio Start vi tiene compagnia e come sempre ogni lunedì sera ci siamo io e il maestro Taglietti, e lunedì prossimo poi ci sarà un altro giro di boa perché Father and Sons girerà la 400ª puntata. Vedremo se faremo qualcosa di particolare oppure faremo finta di niente, vedremo poi durante la settimana quando prepareremo la puntata. Bene, l'ospite di questa sera è un personaggio che a suo modo ha dato, diciamo, una visione diversa e ha aiutato a sviluppare il linguaggio della New Wave, specialmente quella inglese, ma aveva dei forti radicamenti, diciamo, in quello che era il krautrock e quindi tutta quanta la scena tedesca degli anni 70. Krautrock che ha avuto un grosso impatto sul post-punk inglese e sulla New Wave. Trovate facilmente, e ve lo consiglio anche su YouTube, un documentario della BBC appunto dove viene spiegato come il krautrock abbia influenzato notevolmente, anche con una figura importante come Connie Plank, abbia influenzato appunto l'evoluzione del post-punk inglese. Chi è questo personaggio di cui parliamo questa sera? Questa sera parliamo di John Fox. Per tracciare la sua genesi artistica, appunto di John Fox, che al secolo nasce come Dennis Lake, occorre risalire alla Londra del 1973. Lui era uno studente di arte grafica al Royal College of Art, e Lake fonda, all'epoca ancora si chiamava John Fox, fonda i Tiger Lily, una formazione di rottura rispetto al panorama glam e hard rock che era, diciamo, la faceva da padrona all'epoca, primi anni 70 in Inghilterra, ricordiamo. L'obiettivo era chiaro: fondere la crudezza del rock d'avanguardia con la narrativa distopica della letteratura di fantascienza e un'estetica visiva di matrice mitteleuropea. Nel 1976, però, i Tiger Lily cambiano nome in Ultravox, con il punto esclamativo finale concepito proprio come un omaggio esplicito al krautrock per la band Noi, e sigla un contratto discografico con la Island Records. Il primo album omonimo, pubblicato nel febbraio del 77, viene coprodotto da due personaggi molto importanti. Il primo era un giovanissimo Steve Lillywhite, che poi collaborerà sui capolavori del primo periodo degli U2, e da Brian Eno, fresco dell'esperienza con le sovrapposizioni sintetiche dei Roxy Music e dei suoi primi esperimenti ambient. Sebbene il primo album degli Ultravox risenta del clima proto-punk dell'epoca, racchiude già gli embrioni della futura rivoluzione elettronica. Fox, infatti, rifiuta la retorica blues del rock tradizionale, introducendo strutture metriche rigide e testi incentrati sull'alienazione urbana, l'identità frammentata e il feticismo tecnologico. Uno dei brani, diciamo, che rappresentano quest'album è sicuramente My Sex, una traccia che è dominata da un pianoforte austero, da un sintetizzatore mini Moog e da un ritmo cadenzato che annuncia con nitidezza la nascita della synthwave europea. Quindi iniziamo questo racconto appunto su John Fox nel primo periodo con gli Ultravox, proprio dal primo album degli Ultravox del 1977, e ascoltiamo il brano My Sex.

Nel corso del 1977, ricordiamo appunto che il primo album degli Ultravox esce a febbraio, mentre il Regno Unito viene travolto dall'esplosione mediatica del punk, John Fox e gli Ultravox scelgono una strada del tutto autonoma e trasversale. Nell'ottobre dello stesso anno, infatti, pubblicano il loro secondo album, Ha Ha Ha, un lavoro intriso di una rabbia nevrotica e scarnificata, ma filtrata da un'intellettualità spietata. Infatti, l'album era tecnicamente molto influenzato dalle tecniche di taglio narrativo, il famoso cut-up di William Burroughs, e dai romanzi di J.G. Ballard che appunto influenzavano specialmente le atmosfere e i testi. E con queste, diciamo, influenze, John Fox descrive una metropoli degradata, fatta di stazioni della metropolitana, neon freddi lampeggianti, rovine industriali e relazioni umane reificate, diciamo una sorta di Blade Runner ante litteram. Sotto il profilo strettamente musicale, le chitarre distorte di Stevie Shears e il violino elettrico di Billy Currie si scontrano con la rigidità delle prime drum machine e dei sintetizzatori analogici utilizzati da Fox. Il vertice assoluto dell'album è anche uno dei momenti chiave della storia della musica elettronica di Albione. Infatti, è rappresentato da Hiroshima Mon Amour, brano che ha anche dato nome a un famoso locale qui in Italia che appunto negli anni Ottanta faceva concerti di altissimo livello a Torino. In questo brano, Hiroshima Mon Amour, la band abbandona del tutto la batteria acustica in favore di un ritmo generato dalla drum machine, la grande Roland TR-77, accoppiata però al sax malinconico e alle trame sintetizzatore molto sintetiche, appunto perché utilizzavano fra i tanti synth oltre al Mini Moog anche l'Harp Odyssey. Hiroshima Mon Amour diventa immediatamente il prototipo formale della synth pop malinconica che dominerà il decennio successivo. E quindi ascoltiamo proprio la versione originale di Hiroshima Mon Amour, tratta appunto dal loro secondo album degli Ultravox, Ha Ha Ha.

come ho detto nel primo intervento, appunto, diciamo, i capisaldi della cifra stilistica di John Fox e degli Ultravox in questo periodo sicuramente non guardavano, anzi erano un punto di rottura con quello che era generato in Inghilterra la loro nascita, hanno anzi proprio ripudiato il glam rock, il punk e quant'altro. Loro guardavano in Germania e infatti nel 1978, dopo i primi due album, decidono di fare un passo definitivo. Infatti tolgono il punto esclamativo dal proprio nome e si trasferiscono in Germania Ovest, proprio presso gli studi di Conny Planck a Neunkirchen, vicino Colonia. L'incontro con Conny Planck, che era stato artefice del magnifico suono di Kraftwerk, Neu e Cluster, si rivela determinante per la definitiva codifica del linguaggio musicale di John Fox e dei suoi Ultravox. È il terzo album, Systems of Romance, e segna la nascita ufficiale dell'estetica synth-pop e new wave degli anni Ottanta. C'è poi l'ingresso del chitarrista Robin Simon, che porta un suono pulito, processato sicuramente con flanger e delay e trattati ottimamente da Conny Planck, e questo suono si adatta perfettamente ai ricami del sintetizzatore Harp Odyssey oppure all'Elka Rhapsody che suonavano Billy Curry e Huff Banton. Conny Planck applica un messaggio spaziale, nitido, geometrico, dove ogni frequenza è posizionata con precisione chirurgica, ma questo era un po' diciamo, la cifra, diciamo, di Conny Planck come produttore. Ho fatto anni fa una puntata dedicata proprio a Conny Planck per rendere omaggio veramente a un produttore, ma era anche un musicista straordinario, che sicuramente ha rivoluzionato la musica degli anni 70 e degli anni 80 con appunto i gruppi del krautrock, con gli Eurythmics per esempio, ma era anche un signor musicista, perché ha prodotto diciamo album in suo. E sappiate che in pratica lui si fece costruire un banco mixer, questo l'ho raccontato nella puntata, proprio lo costruì con il legno del suo giardino, ma delle dimensioni adatte all'apertura delle sue braccia. Lui era un omone molto grande, quindi se l'è fatto fare proprio diciamo su misura. Ma questo banco mixer straordinario aveva anche la caratteristica di poter essere sezionato, quindi una versione ridotta poteva essere asportata per fare le registrazioni dal vivo in maniera molto più agile. Questo banco mixer straordinario si narra appunto che sia stato comprato una quindicina di anni fa da uno dei fonici dei Cure, e adesso sia in Inghilterra, che l'hanno salvato e restaurato. Bene, con System of Romance torniamo appunto al terzo album registrato con Conny Planck da John Fox e gli Ultravox. I testi di Fox per questo terzo album abbandonano la violenza punk per approdare a un lirismo visivo e distaccato, fatto di immagini a rallentatore, architettature europee e geometrie.

le divergenze artistiche tra Fox e il resto del gruppo si fanno insostenibili. John Fox lascia la band per intraprendere la carriera solista, una carriera fatta appunto di ricerca che aveva messo appunto a servizio degli Ultravox, lasciando invece gli Ultravox a una formula sonora chiaramente più accessibile, ma che li ha resi anche famosi, con alla voce My Jure, pochi anni dopo appunto, fra tutti ricordiamo un album meraviglioso come Vienna. Però ascoltiamo un brano manifesto di questo ultimo album inciso da John Fox con gli Ultravox, che l'album è Sister of Romance, e il brano che ho scelto è Slow Motion.

Dopo la rottura con gli Ultravox del 79, John Fox si prende un pochino del tempo per pensare. Come ho detto, appunto, diciamo, tutto era nato da dissapori con la loro etichetta, la Island Records, non soddisfatta dalle vendite di Systems of Romance. Quindi John Fox firma un nuovo contratto come solista però con la Virgin e si chiude negli studi The Garden nell'East London, per realizzare un'opera che potesse azzerare del tutto il suo passato con gli Ultravox. E viene appunto diciamo pubblicato nel gennaio del 1980 un capolavoro, forse credo che tutti lo riconoscano, il capolavoro di John Fox, ovvero sia Metamatic, un lavoro concettuale che è sicuramente un caposaldo della musica.

musica elettronica moderna. Infatti, Metamatic è un album interamente elettronico, chiaramente John Fox si è ritrovato da solo, realizzato privando la tavola sonora di qualsiasi chitarra elettrica o batteria acustica. Gli unici strumenti che impiega John Fox per Metamatic sono, diciamo, l'amato synth Harp Odyssey, il Mini Moog, l'Elka Rhapsody e la Drum Machine. Questa volta però è il turno della Roland CR78. La produzione, ovviamente, vista appunto tutto l'ambiente e tutto quello che c'era stato nell'ultimo anno, è essenziale, gelida, spogliata di ogni sovrastruttura che era anche un po' tipica della collaborazione con i compagni degli Ultravox. Dal punto di vista concettuale e visivo, John Fox, che cura personalmente il progetto grafico con il suo vero nome però Dennis Lay, proietta un'immagine di eleganza alienata. Abiti grigi tagliati con precisione, un po' stile Armani, acconciature rigorose e fondali d'architettura veramente brutalista. Le canzoni raccontano di automi, di passaggi sotterranei, piazze deserte, geometrie urbane sbiadite, quindi è veramente algido come ambiente. Però c'è un singolo apripista che ha anche un grande successo, probabilmente il brano più famoso di John Fox, perché entra anche a sorpresa nella top 40 britannica, dimostrando che l'avanguardia elettronica può conquistare il pubblico di massa senza concedere nulla però al compromesso commerciale. E quindi da questo capolavoro assoluto che è Metamatic di John Fox del 1980 andiamo ad ascoltare il suo brano più famoso, ovvero sia Underpass.

Dopo il primo album solista, diciamo metamatico, questo capolavoro, che però aveva questo rigore monocromatico e sintetico, John Fox sorprende pubblico e critica con un'inversione di rotta stilistica. L'anno seguente, quindi nel settembre 1981, pubblica The Garden, un disco che sostituisce il cemento armato e il grigiore delle metropoli con immagini pastorali, rovine rinascimentali, giardini segreti e molte molte simbologie religiose. Questo album è stato registrato a metà nel suo studio privato, ma diciamo per la masterizzazione, per diciamo un pochino arricchirlo di più, ha ricorso ai grandissimi Manor Studios. E The Garden introduce nuovamente, diciamo come era nel passato negli Ultravox, elementi acustici ed elettrici tradizionali. Quindi ritorna a utilizzare chitarre acustiche, un basso fretless che tanto andava di moda agli anni '80, c'è la presenza di alcuni cori e anche diciamo tutti questi diciamo, strumenti che aveva un po' dimenticato con Metamatic vengono integrati con una polifonia calda di un nuovo sintetizzatore che John Fox ha iniziato a utilizzare, il Prophet 5. E quindi il suono non è più freddo, agito e claustrofobico, ma per The Garden John Fox diciamo, apre diciamo, a delle atmosfere rigogliose, stratificate e molto profonde. Anche la narrativa diciamo, di John Fox cambia, i testi diciamo, prendono altre ispirazioni, chiaramente diciamo, l'ambiente, la musica varia e anche diciamo, ciò che lui racconta nei suoi scritti è differente. Infatti, per The Garden, John Fox trae profonda ispirazione dalla pittura surrealista, in particolare da un'opera. L'opera è un'opera di Max Ernst, Europa dopo la pioggia. E oltre diciamo, alla pittura surrealista, c'è una sua ricerca di una dimensione sacra all'interno della decadenza europea del dopoguerra. Infatti, molti brani evocano viaggio in treno attraverso l'Europa centrale, le statue sommerse dall'Edra, le piazze soleggiate italiane della Toscana, di Roma. Questo un po' ricorda quello che facevano nell'Ottocento, nel Novecento, diciamo, i rampolli dei nobili inglesi che facevano questo viaggio in Italia per vedere con i loro occhi la bellezza del nostro paese. Comunque, torniamo. Il brano guida, appunto, diciamo, di questo album, The Garden 1981 di John Fox, è proprio quello che diciamo, è stato influenzato dall'opera di Max Ernst, Europe After Rain, l'Europa dopo la pioggia, che è un'elegia di straordinaria bellezza formale, dove il ritmo metronomico si sposa con intrecci di pianoforte, sintetizzatori ed è una vocalizzazione molto solenne. E quindi dal secondo album solista di John Fox, The Garden, del 1981, ascoltiamo proprio Europe After the Rain.

Dopo i primi due album da solista, diciamo John Fox, diciamo, questi album chiaramente erano segnati da una ricerca molto particolare, il primo diciamo, molto algido e freddo, il secondo un pochino più diciamo, pastorale, molto più colorato. A metà degli anni Ottanta invece John Fox sceglie diciamo, un altro metodo di sperimentazione, infatti. Nel 1983, diciamo, è un anno di svolta perché segna una fase di intensa sperimentazione sulla forma canzone pop per John Fox. Esce il terzo album, The Golden Section, un album in cui l'artista esplora le strutture della psichedelia anni 60, fa riferimenti espliciti al periodo tardo dei Beatles. Ma il tutto viene rieletto attraverso le tecnologie digitali disponibili all'epoca. Ad esempio la drum machine, la Lean, che appunto la fece da padrone, specialmente con i Blue Nile, chi se la ricorda, e i campionatori Emulator, i primi EMU. Il disco, The Golden Section, è un caleidoscopio di armonie vocali complesse. Ci sono ovviamente sequenze di sintetizzatori brillanti, ritmi incalzanti. E 2 anni più tardi, nell'85, in questo periodo appunto di sperimentazione della forma pop, John Fox pubblica In Mysterious Way, un lavoro ancora più levigato e dominato da sonorità synth-pop romantiche e produzioni d'atmosfera. Chiaramente stiamo parlando della metà degli anni 80 e il synth-pop era diciamo, molto in voga. Tuttavia, l'assorbimento della musica elettronica all'interno dei meccanismi industriali del pop da classifica e la perdita di spinta innovativa del settore spingono Fox a una scelta drastica. Lui è disilluso dal music business, e quindi, dopo l'uscita di Mysterious Way nell'85, decide di ritirarsi a tempo indeterminato dalla discografia. E infatti, per oltre un decennio, riassume la sua propria identità anagrafica, si torna a chiamarsi Dennis Lay, affermandosi come rinomato graphic designer, illustratore e docente universitario, curando copertine di libri per autori, diciamo, del calibro di Salman Rushdie o Jeanette Winterson. Però, diciamo, adesso vedremo poi cosa succede dopo questo decennio dove si è dato un po' alla grafica e andiamo a ascoltare appunto un brano tratto dal primo album, diciamo, della metà degli anni 80, dove John Fox diciamo, fa della ricerca sulla scrittura di canzoni pop. L'album, come detto, è la sezione aurea, The Golden Section del 1983, e ascoltiamo la splendida e sognante Endlessly.

Dopo 10 anni in cui John Fox si è dedicato col suo nome originale alla grafica oppure al dottorato universitario, nel 1997, dopo ben 12 anni di totale assenza dalle scene musicali, John Fox rompe il silenzio con un progetto monumentale a cui lavorava in gran segreto fin dalla fine degli anni 70. Questo progetto si chiama Cathedral Oceans, un'opera d'arte totale che fonde musica ambient, canto corale e tanta arte visiva. Ovviamente è un'opera che è molto lontana dalle strutture metriche pop o rock. Il disco si sviluppa attraverso imponenti appunto cattedrali sonore costruite mediante la stratificazione di riverberi digitali infiniti, vocalizzi di ispirazione gregoriana e dei bordoni sintetici di grande spessore timbrico. Il concetto alla base di Cathedral Ocean è la fusione tra architettura sacra e natura. L'immagine di un'antica cattedrale europea lentamente sommersa dalle acque dell'oceano, dove la memoria spirituale si scioglie nell'elemento liquido. Il progetto chiaramente viene accompagnato da mostre d'arte, proiezioni visive e volumi fotografici, chiaramente, visto anche la sua seconda occupazione, curati dallo stesso John Fox. Questo lavoro posiziona John Fox ai vertici dell'avanguardia ambient del periodo, a fianco di maestri con cui aveva collaborato, come Brian Eno, e con Harold Budd, che collaborerà più avanti, dimostrando la capacità di John Fox di saper trascendere i generi per approdare a una dimensione contemplativa pura. E quindi andiamo proprio ad ascoltare da Cathedral Ocean la title track, questo album del 1997.

Come ho detto nel precedente intervento, c'erano stati appunto parecchi anni, di stop, erano in totale 12 anni, che John Fox, si era ritirato dalle scene discografiche, è tornato appunto con le atmosfere etere di Cathedral Ocean che abbiamo appena ascoltato, però un progetto al quale lui lavorava già dalla fine degli anni 70, ma il 1997 segna un altro fondamentale ritorno per John Fox, oltre al progetto Cathedral Oceans. John Fox torna a quello dell'elettronica analogica e pulsante degli esordi, e questo riavvicinamento avviene grazie alla collaborazione con il musicista e producer di Manchester, Lewis Gordon. Il duo debutta proprio nel 97 con l'album Shifting City, seguito poi 6 anni dopo, nel 2003, da Crash and Burn, e nel 2006 da Sideways. La sinergia con Gordon riporta anche Fox sul palco per una serie di entusiasmanti tournée internazionale, dove i vecchi classici degli Ultravox e di Metamatic vengono suonati dal vivo con una strumentazione analogica molto potenziata, perché chiaramente erano passati 15 anni e più. La musica prodotta con Lewis Gordon si inserisce infatti perfettamente nel fenomeno del periodo, nei primi anni 2000, l'electroclash, il revival synthwave che c'è stato appunto all'inizio degli anni 2000. Il suono è aggressivo, distorto, dominato da sequenze molto d'impatto, synth bass veramente penetranti e drum machine taglienti, mentre i testi di John Fox tornano a riflettere sui temi della sorveglianza globale, della velocità e del collasso tecno-industriale. Il sodalizio con Gordon dimostra come l'estetica di John Fox però non sia un reperto di modernariato, ma una materia viva, capace di dialogare con le nuove generazioni di producer elettroniche, quindi di poter colloquiare anche con magari artisti che sono stati influenzati dal suo lavoro decenni prima. Andiamo a ascoltare la seconda collaborazione di John Fox con Lewis Gordon, l'album Crash and Burn del 2003, e ascoltiamo proprio la title track.

Nel 2011 c'è una nuova, a mio avviso, luminosa tappa nella carriera di John Fox. Infatti, insieme a Ben Edwards, soprannominato Bang, stimato produttore e collezionista di sintetizzatori d'epoca, fonda un nuovo progetto, John Fox and the Maths, i matematici. Questo viene interamente registrato presso dei nuovi studios di Londra, i Mametune, una vera e propria cattedrale della sintesi analogica stipata di rarissimi sintetizzatori modulari di qualsiasi marca, Moog, Arp, Roland, Buchla, ci sono tutti ai Mametune. Il progetto, infatti, nasce con una regola di ingaggio rigorosa: utilizzare esclusivamente strumentazione analogica d'epoca registrata senza l'ausilio di alcun software moderno. Il primo album del gruppo, Interplay, del 2011, è seguito poi da The Shape of Things and Evidence 2012 e viene accolto dalla critica internazionale come uno dei vertici assoluti della produzione recente di John Fox. Alla formazione poi si uniscono successivamente l'ex chitarrista degli Ultravox, Robin Simon, e un polistrumentista, la signorina Hannah Peel. Interplay dimostra un calore timbrico e un'ispirazione melodica eccezionale, dove la sonorità retro-future, come detto, utilizzano solo strumenti diciamo, analogici vecchi, diciamo, vintage, si sposano però con una scrittura poetica, matura e nostalgica. Uno dei simboli di questo nuovo progetto di John Fox and the Max, a mio avviso, è Catwalk, un vero e proprio manifesto etico ed estetico contro la banalizzazione della musica nell'era appunto della produzione digitale. Eravamo proprio agli esordi, diciamo, nei primi anni 2010. E quindi appunto andiamo ad ascoltare da Interplay, andiamo ad ascoltare Catwalk.

siamo arrivati, come abbiamo visto, diciamo, ai primi anni 2010. Vediamo un pochino che è successo. Allora, l'ultimo quindicennio della produzione di John Fox si caratterizza per una straordinaria apertura verso collaborazioni trasversali con i maestri dell'ambient, del post-punk e della musica d'avanguardia. Sicuramente, tra i progetti più prestigiosi spiccano i lavori realizzati con il grande pianista e compositore americano Harold Budd, altro ospite di Father and Sons qualche mesetto, un annetto fa, mi pare. E questo è testimoniato da due album, Transitorium e Nighthawks. In questi dischi, il pianismo minimale, etereo e trattato di Harold Budd si fonde con le tessiture elettroniche discrete e traslucide di John Fox, creando passaggi notturni di grandissima introspezione. A questa collaborazione si affiancano poi i dischi incisi con Robin Guthrie, lo storico chitarrista dei Cocteau Twins, ad esempio nell'album Mirrorball, le incursioni nel formato colonna sonora per il cinema d'autore e collaborazioni con una producer avant-garde, Gazelle Twin, per l'album Machine del 2020. Questa intensa e diversificata attività dimostra la natura camaleontica di John Fox, un artista che ha saputo spaziare dal protopunk all'ambient pura, dal synth pop al neoclassicismo, mantenendo però un'impronta estetica e un rigore formale immediatamente riconoscibile. E quindi andiamo a ascoltare, ovviamente, non si può non farlo, la collaborazione con Harold Budd del 2011, scusate. L'album è la prima collaborazione tra i due, l'album è Nighthawks, e ascoltiamo l'elegante e ovviamente eterea Down a Windy Street.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a John Fox. Come sempre, come prassi per Father and Sons, ascolteremo l'ultimo brano, diciamo, in scaletta dopo aver raccontato un pochino la sua carriera, in senso cronologico. A seguire, lo dico in apertura e in chiusura perché è troppo importante anche per me che ne sono il regista, c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds alle 22:45, quindi rimanete agganciati alle nostre frequenze digitali. Quindi, cosa si può dire, giungendo al termine di questo itinerario dedicato alla figura di John Fox? Analizzare il suo percorso significa riconoscere il ruolo di un autentico architetto della cultura visiva e sonora contemporanea. Senza la sua intuizione originaria, la capacità di intuire fin dal 1976 che il sintetizzatore sarebbe diventato lo strumento d'elezione per raccontare la modernità, la storia della musica popolare europea avrebbe preso sicuramente una piega nettamente diversa. E infatti, l'impatto di John Fox si è esteso dai pionieri della New Wave fino all'industrial, o al synthwave moderno. Ci sono gruppi che spesso e volentieri lo hanno citato tra le loro massime ispirazioni. Ho detto prima di Gary Numan, ma anche Depeche Mode hanno fatto molti riferimenti a John Fox, così come l'Editron oppure gli stessi Radiohead. Ma l'eredità di John Fox risiede soprattutto nel suo approccio etico. Lui ha avuto una scelta costante, quella di privilegiare la ricerca estetica e il rigore concettuale rispetto alle lusinghe del mercato discografico. Questa sua caratteristica era anche diciamo, spinta dalla capacità di muoversi fluidamente tra arti visive e composizione musicale senza soluzione di continuità. È stato veramente uno dei primi a fare, diciamo, delle opere visive musicali. Quindi John Fox, anche se molti non lo conoscono, rimane una figura solitaria e fondamentale. È stato il poeta della metropoli di cemento, l'esploratore del silenzio e della luce, l'uomo che però ha insegnato alle macchine a cantare la malinconia dell'uomo moderno. E quindi chiudiamo questa puntata di Father and Sons dedicata a John Fox, con uno dei brani, diciamo, del primo periodo, del 78, quando John Fox era ancora, diciamo, con gli Ultravox, l'album, quell'ottimo album che è Systems of Romance. E quindi questa puntata dedicata a John Fox si conclude con When You Walk Through Me. Father and Sons tornerà ovviamente lunedì prossimo per la puntata numero 400. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è la puntata numero 419 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti e la regia Chicco Girardi. Oggi inizieremo con una composizione di un giovane compositore di origini turche, che però vive in Germania, Ahmetkan Göksel. Però questa è la pronuncia, insomma, sicuramente non corrisponderà a quella turca, ma diciamo si capisce letteralmente. È un compositore che si sta facendo conoscere in Europa attraverso esecuzioni, per esempio, dell'ensemble Musikfabrik, ormai noto, e quindi sta circuitando la sua musica all'interno di festival e stagioni importanti, con installazioni, perché lui ovviamente è compositore, polistrumentista, performer, che vive appunto in Germania. Ha fatto anche la Biennale di Istanbul e ha avuto varie esecuzioni. Dunque, il pezzo che ascolteremo, che si chiama Memory Seller, che è un pezzo del 2026, quindi recentissimo, è una sorta di meccanica coordinata, un pezzo di in cui le sovrapposizioni sono molto materiche, molto quasi un pezzo, non dico rock, perché tra virgolette, diciamo, c'è una trasformazione, somiglia un po' a una rielaborazione, ovviamente, dell'idea di musica, un po' di Andriessen, ovviamente con degli sviluppi, ovviamente con un'identità diversa. Ahmetkan Göksel ovviamente riflette però su queste sonorità molto forti, e questa combinazione con l'elettronica, il basso elettrico, i sintetizzatori, insieme al clarinetto, il fagotto, controfagotto anche, perché ci sono le sonorità molto profonde, violino, viola, violoncello, e ovviamente, come abbiamo detto, l'elettronica, i sintetizzatori, eccetera. Ad eseguirlo, questo pezzo che dura all'incirca 10 minuti, è il Atelas Sinfonietta di Copenaghen, con la bravissima direttrice Suzanne Blumenthal. Dunque, ci ascoltiamo questo pezzo, e quindi Ahmetkan Göksel, Memory Seller 2026. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Ahmet Can Gökçer, Memory Seller, composizione del 2026, eseguita dall'ensemble Atelas Sinfonietta di Copenaghen con la direzione bellissima di Susan Blumenthal. È un pezzo non facile perché comunque vanno coordinati e messi in equilibrio suoni completamente differenti. L'ensemble era composto da il clarinetto, fagotto, controfagotto, batteria, tastiere, violino, viola e violoncello, basso elettrico ed elettronica. Quindi avete sentito come venivano così, quasi meccanicamente questo suono emergeva da una compattezza e un equilibrio molto, molto bello, insomma, una composizione sicuramente molto interessante. Bene, passiamo adesso a un altro nome della scena internazionale che si chiama Raphael Sandow. Questo pezzo ovviamente richiama l'estetica del compositore francese. Raphael Sandow è un compositore classe 1975, si è fatto conoscere per questa idea estetica saturazionista. Saturazionismo, infatti, è una misura con cui diciamo, procede Raphael Sandow, una sorta di saturazione del suono, così come dice la parola stessa, è un concetto di eccesso di materia, di energia, di timbro all'interno di uno spazio limitato, portando il suono strumentale in uno stato di massima tensione, una massa strutturale quasi biologica della materia sonora. Dunque, ovviamente, vabbè, questo pezzo dura molto di più, dura 20 minuti, quello che andremo ad ascoltare. È un pezzo scritto nel 2021, qui lo esegue l'ensemble Linea, è un po' questo che ascolteremo, Coffin Bubble, Blue for Electric Guitar Ensemble. La chitarra solista è a cura dell'esecutore, molto conosciuto, l'abbiamo programmato anche altre volte, Jaron Dovich, questo giovane chitarrista, esecutore di composizioni e di progetti legati alla musica contemporanea con la chitarra elettrica. Dunque, l'ensemble Linea eseguirà questa composizione con la direzione di Jean-Philippe Furze. Che altro dire? Niente, buon ascolto, Raphael Sandow, Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble del 2021. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Rafael Sandu, Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble, composizione questa del 2021, eseguita dall'ensemble Linea, diretta da Jean-Philippe Wurz, con Jaron Deutsch alla chitarra elettrica solista. Però all'interno di questo pezzo avete anche ascoltato sonorità particolari di corde, perché c'è ovviamente l'arpa, questa era molto riconoscibile, ma c'era anche la

la fisarmonica. Quindi, ovviamente, Raphael Sando, essendo un compositore polistrumentista, era anche lui all'interno dell'ensemble con un sintetizzatore modulare. Un pezzo, ovviamente, nello stile pieno di Raphael Sandeau, diciamo correttamente, lo dico all'italiana. Sandeau, si scrive così, ma si pronuncia ovviamente Sandeau. Ed è un compositore interessante, sta facendo la sua strada attraverso queste sonorità, appunto legate a questo stile che si chiama il saturazionismo, un po' è la sua cifra stilistica e anche la sua riconoscibilità, è proprio conosciuto per questo. Dunque, ascoltiamo ora invece, passiamo a un altro compositore totalmente differente, ma è bello delle trasmissioni di Clocks and Clouds. Ascolteremo un pezzo di Christopher Cerrone, chiaramente di origine italiana, americano, però studia composizione in una scuola prestigiosa americana, la Manhattan School of Music, studia con Reiko Fütig e poi con Nils Wigland. Studia anche a Yale, ha fatto un dottorato di ricerca, e poi ha perfezionato i suoi studi con David Lang, famoso compositore che ha cofondato il festival importante Bangor Akern. Comunque, questo compositore, la caratteristica, adesso andiamo a parlare del pezzo, che è un pezzo per quartetto d'archi che ascolteremo, scritto qualche anno fa, credo nel 2020. Qualcosa del genere, è un pezzo molto interessante perché usa ovviamente questo compositore, Christopher Cerrone, usa diciamo in parte le tecniche estese, ma diciamo, le piega a un'estetica che dà una leggibilità al pezzo totalmente differente da quella che potremmo dare, per esempio, in un altro contesto, quello occidentale. Cioè, fa cantare in un certo senso questi pezzi utilizzando in parte delle tecniche estese, delle tecniche addirittura sciariniane, per poi però piegarle in un'estetica motivica molto intelligibile, molto chiara, molto quasi proprio melodie, non dico tonali perché insomma non è così, però con una modalità in una sovrapposizione dove utilizza più appunto delle consonanze all'interno di queste fasce. Dunque il quartetto d'archi è l'Argus Quartet che andrà ad eseguire. Vedendo la partitura, sì, per esempio, nella costituzione di una quartina si alternano armonici di quarta e note doppie di quinta. Quindi un'alternanza rapida di questo crea una fascia che è sovrapposta a un'altra, magari per terze, seste o seconde, creano una sorta di legame dissonante, consonante, continuo, ma con delle fasce veramente quasi ambient. Insomma, godetevi questo pezzo che dura all'incirca 10 minuti, Can't and Want. Questo è il titolo del pezzo, Christopher Cerrone, il quartetto Argus. Composizione davvero interessante, io la trovo davvero interessante. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Christopher Cerrone la composizione per quartetto d'archi, Can't Want, è una composizione che sovrappone sonorità, armonici, tecniche estese, ma in uno stile molto comunicativo e crea appunto delle fasce, così come avete sentito, molto interessanti, consonanti, e insomma è una riflessione. Tra l'altro questo compositore ha avuto anche dei riconoscimenti importanti, credo anche è stato finalista al premio Pulitzer per la musica nel 2014, ha vinto un Roma Prize nel 2015 ed è un compositore, ha scritto anche un paio di opere importanti, Invisible Cities, nel 2009-2013, insomma, ha fatto già una, tenendo conto che è un compositore nato nel 1984, è di New York. E questo stile comunque ha una sua, come dire, ha una sua riconoscibilità ed ha una così cifra stilistica interessante. Dunque, passiamo ora all'ultimo compositore di questa serata, giovanissimo, classe 2000, che si chiama Alexander Avramex, e scrive questo Ausma, che significa probabilmente in lingua lettone. Significa alba, è un pezzo del 2024, quindi quando l'ha scritto è presto fatto il conto, quando l'ha scritto aveva 24 anni, è un pezzo sinfonico, dura 12 minuti circa, lo esegue l'Orchestra Sinfonica Nazionale Latvias, diretta da Alvis Graters. Dunque, due note di questo, è uno dei più promettenti giovani compositori della Lettonia, fratello anche un famoso pianista, Andrei Avramex. Il suo stile è uno stile, una tecnica brillante, insomma, si capisce, ecco, questo simbolicamente, questo pezzo che si chiama Alba. Ausma, si capisce insomma dall'emergere di queste sonorità, di queste luminosità, di questo accostamento timbrico a un'immagine in qualche modo. Ed è un po' la cifra stilistica, è uno stile compositivo molto tecnico, però brillante e si avvicina appunto a questo, diciamo, stile multistrato, che è un po' quello che caratterizza i giovani compositori oggi, anche non solo giovani, ovviamente, questa costruzione di fasce orizzontali, che generano appunto delle timbriche, si ottengono delle timbriche, sempre molto interessanti. Quindi ascolteremo questo pezzo, l'abbiamo già annunciato. L'orchestra è quella sinfonica nazionale Latviakas e Alvis Graters è il direttore. Il pezzo, abbiamo detto, dura all'incirca 12 minuti. È un sinfonismo che ha molte relazioni con il concetto storico dell'orchestra sinfonica, però diciamo, si capisce che la tensione emotiva è quella contemporanea. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Alexander Avramex Ausma, composizione del 2024, una composizione per orchestra sinfonica. Come avete sentito, queste stratificazioni e questa idea di brillantezza sonora e così, dell'emergere di suoni da dietro, cioè questa Ausma significa anche alba in lingua lettone. Ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Latvijas, diretta da Aivis Greters. Bene, con questo pezzo noi abbiamo concluso la nostra puntata ricca di idee, di compositori, di differenze, ecco, come è tipico di Clocks and Clouds. Questa è la puntata numero 419. Abbiamo ascoltato all'inizio un giovane compositore di origine turca, Metkan Göksel, che ci ha fatto ascoltare una bella sovrapposizione di suoni. Ahmet Can Göksel, come Moriseller, con questi suoni dell'elettronica, dell'elettroacustica e acustica, insomma, una bella sovrapposizione e un bel lancio ritmico di questo pezzo. Poi Raphael Sendeau con Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble, anche questo è un pezzo tiratissimo con l'energia che si lega proprio allo stile di Raphael Sendeau, che è il saturazionismo da lui stesso fondato poi, quindi materia sonora. E poi questo canto, queste sovrapposizioni di armonici che cantano di Christopher Cerrone con Can't and Want, questa composizione per quartetto d'archi che sovrappone tecniche estese in maniera quasi melodica, molto interessante. E infine il pezzo sinfonico che abbiamo appena finito di ascoltare, Ausma di Alexander Avramex. Bene, insieme a Chicco Giraldi che cura la regia e io al microfono e Stefano Taglietti, vi auguriamo la buonanotte e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. E come sempre, questa puntata sarà replicata il mercoledì e poi il podcast sarà scaricabile sul sito www.radiostart.it. Quindi andate a risentire le puntate, sono tante, ci sono tanti compositori dentro, tante interviste, ma soprattutto tanta musica, tante sonorità dal mondo, come facciamo sempre noi. Buonanotte a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e a risentirci. A presto. Ciao.

Jesus. Let him do it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.